che ho là. E non lo vale come me e lei. E non lo vale come me e lei. E che ho lì, ho in holly, ho honey, honey, honey.